0: Senza il mio dinero su niente si ti privi.
1: In 476 49 North 173rd Avenue, contact Asia by 21.